0: Le Grand Mix. Stéphane Versauter. Radio 4, la radio d'ici.
1: Dior, Occitan, coi pertu.
2: Vivo la Bacco. Perché Jean-Luc Mongogé bento in tal lei Bacco? Calo Bacco, là della corso landeggio, là del truppel della Rettibo, là che passavo il suntin a Gaeta passavo il tren, de fa, oggi non canso militanto. L'autore di Opac che sa obbedesse che l'emblema del Béarn è rappresentato per due Bacco Ruzzo su Funzaune. E tabè, a quel Béarn, lo cantaire dit che su un esprit cammino in aquello in montagna. C'è bei aquí un amour bertadier per aquello restiu. Baqui Jean-Luc Mongogé, che canto. Vivo la Bacco!